0: Africa be macro.
1: Semisoria no pa, kel chako toothpaste na me di chuchu misi. And mami confidence, the mooning in her.
2: Se wushia ama na misi fit eyi gusuna misrea. Eyi on wa wa hum. Me di kel chako toothpaste, ene chuchu misi. Oba di eni pa, e wo bi di yumu no. Enye di aye kel chako toothpaste. E boy se wubay, e free mwa wa, e boy si mutu kro. E si anshye, enye lumunka. Shure se.